0: Sono dottore, sono vidente, mi lascio reggere, mi fa guidare, ma se mi toccano tu mi vedo, me lo sono una vipera, mi avvicerò.
1: Radio Chapingo, una nueva imagen en el dial. XEchap 1130 de amplitud modulada.
2: Radio Chapingo.

0: kalembila, iki kalembile kapakasa. Babisa malonga mama di koko, mama di koko sukula bako. Kanzenzenze kalembila, kanzenzenze kalembila, iki kalembile kapakasa. Babisa malonga mama di koko sukula bako. Dalla porre,
1: non ne vale bravedito,
0: dalla porre,
1: non ne vale bravedito,
0: e a quella bile,
1: dalla che tu sono mi pari.